sanno che non mori. Picchiatelo e chiantatelo, incialo vostro cori. Stendete le bandiere, cantate sta canzone. La libertà se mossi, ma la libertà non mori.